0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.
1: Non ti sopporto più.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 1 luglio si festeggia San Teobaldo Eremita. Il proverbio del giorno è: lo scherzo è bello quando dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con Venere e Giove amici, niente per voi sarà impossibile, vi basterà soltanto crederci ardentemente, muovendovi con coraggio e savoir-faire. Ottime le opportunità che si presenteranno, non fatele sfuggire perché ve ne pentireste di sicuro.
2: Toro, la luna in Capricorno si darà da fare per alleviare i fastidi e i cattivi pensieri di una Venere che si allea a Giove per complicarvi la vita. Rischiate di pestare i piedi a tutti, fate attenzione perché ciò giocherebbe a vostro svantaggio.
1: Gemelli, Mercurio in transito nel segno vi sollecita a rinsaldare le vostre amicizie trascorrendo piacevoli momenti di affiatamento e confidenza. Le cose girano meglio di come speravate, riuscirete a spezzare la routine con gli slanci creativi.
2: Cancro, giornata in cui tutto sembra incepparsi, per fortuna con Marte che transita nel vostro cielo avrete la grinta necessaria per appianare ogni difficoltà. Non fuggite di fronte a eventuali contrasti, sarete perfettamente in grado di gestire anche l'ingestibile.
1: Leone, la fortuna è dalla vostra, utilizzatela come meglio credete, nel gioco però non azzardate troppo, perché magari potete approfittarne senza esagerare. Il momento è propizio per stringere nuove alleanze e favorire nuovi contatti, sfruttate il vostro carisma.
2: Vergine, con Nettuno contro cercate di essere sinceri con voi stessi e allontanate dalla vostra vita tutto ciò che vi fa da zavorra o vi è d'intralcio. La luna in Capricorno oggi farà andare le cose per il verso giusto. Non date però nulla per scontato.
1: Bilancia, luna e Marte soffiano sul fuoco. Occhio perché rischiate di diventare nervosi, di stressarvi e stressare gli altri in modo eccessivo. Cercate di abbassare il livello di tensione con una bella passeggiata o magari una serata fuori con gli amici.
2: Scorpione, difenderete con fierezza le vostre vedute, frutto di esperienza e duro lavoro. È la dimostrazione che avete ragione e non tarderà a arrivare. Siate generosi con chi ha meno di voi e tenete la mano a un caro amico che ha bisogno del vostro aiuto.
1: Sagittario, continua il periodo di successi, peraltro del tutto meritati. Godetevi gli apprezzamenti, ma non vantatevi troppo perché potreste suscitare invidie. Con l'aumento dei buoni affari comunque aumenta anche il vostro buon umore. Magnanimità.
2: Capricorno, con la luna nel segno, anche se a momenti con Marte contro vi sembrerà di essere sul punto di sbottare, manterrete il vostro amplomb. Se non riuscite a rasserenarvi da soli, fatevi coccolare dalla persona che amate, da un amico, un parente.
1: Acquario, prestando orecchio sia alle critiche che ai complimenti di una persona cara, manterrete un proficuo contatto con le vostre capacità. Non fate sempre tutto da soli, se c'è bisogno chiedete aiuto, lo riceverete dai tanti che vi stivano e vi sono anche vicini.
2: Pesci, Nettuno nel segno si allea al sole in Cancro per rasserenare il vostro cielo, facendovi riconquistare le carte del fascino e del romanticismo. Abbandonate il vostro proverbiale ruolo di vittima e sorridete alla vita che vi viene incontro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio. A te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare. A te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare. Non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 1 luglio si festeggia San Teobaldo Eremita. Il proverbio del giorno è: lo scherzo è bello quando dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con Venere e Giove amici, niente per voi sarà impossibile, vi basterà soltanto crederci ardentemente, muovendovi con coraggio e savoir-faire. Ottime le opportunità che si presenteranno, non fatele sfuggire perché ve ne pentireste di sicuro.
2: Toro, la luna in Capricorno si darà da fare per alleviare i fastidi e i cattivi pensieri di una Venere che si allea a Giove per complicarvi la vita. Rischiate di pestare i piedi a tutti, fate attenzione perché ciò giocherebbe a vostro svantaggio.
1: Gemelli, Mercurio in transito nel segno vi sollecita a rinsaldare le vostre amicizie trascorrendo piacevoli momenti di affiatamento e confidenza. Le cose girano meglio di come speravate, riuscirete a spezzare la routine con gli slanci creativi.
2: Cancro, giornata in cui tutto sembra incepparsi, per fortuna con Marte che transita nel vostro cielo avrete la grinta necessaria per appianare ogni difficoltà. Non fuggite di fronte a eventuali contrasti, sarete perfettamente in grado di gestire anche l'ingestibile.
1: Leone, la fortuna è dalla vostra, utilizzatela come meglio credete, nel gioco però non azzardate troppo, perché magari potete approfittarne senza esagerare. Il momento è propizio per stringere nuove alleanze e favorire nuovi contatti, sfruttate il vostro carisma.
2: Vergine, con Nettuno contro cercate di essere sinceri con voi stessi e allontanate dalla vostra vita tutto ciò che vi fa da zavorra o vi è d'intralcio. La luna in Capricorno oggi farà andare le cose per il verso giusto, non date però nulla per scontato.
1: Bilancia, luna e Marte soffiano sul fuoco, occhio perché rischiate di diventare nervosi, di stressarvi e stressare gli altri in modo eccessivo. Cercate di abbassare il livello di tensione con una bella passeggiata o magari una serata fuori con gli amici.
2: Scorpione, difenderete con fierezza le vostre vedute, frutto di esperienza e duro lavoro. È la dimostrazione che avete ragione e non tarderà a arrivare.

0: siate generosi con chi ha meno di voi e tenete la mano a un caro amico che ha bisogno del vostro aiuto.
1: Sagittario, continua il periodo di successi, peraltro del tutto meritati. Godetevi gli apprezzamenti, ma non vantatevi troppo perché potreste suscitare invidie. Con l'aumento dei buoni affari comunque aumenta anche il vostro buon umore. Magnanimità.
0: Capricorno, con la luna nel segno, anche se a momenti con Marte contro vi sembrerà di essere sul punto di sbottare, manterrete il vostro amplomb. Se non riuscite a rasserenarvi da soli, fatevi coccolare dalla persona che amate, da un amico, un parente.
1: Acquario, prestando orecchio sia alle critiche che ai complimenti di una persona cara, manterrete un proficuo contatto con le vostre capacità. Non fate sempre tutto da soli, se c'è bisogno chiedete aiuto, lo riceverete dai tanti che vi stivano e vi sono anche vicini.
0: Pesci, Nettuno nel segno si allea al sole in Cancro per rasserenare il vostro cielo, facendovi riconquistare le carte del fascino e del romanticismo. Abbandonate il vostro proverbiale ruolo di vittima e sorridete alla vita che vi viene incontro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

La Corte Suprema degli Stati Uniti respinge il tentativo di Trump di abolire lo ius soli. In Venezuela diminuiscono le scosse di assestamento, ma l'emergenza non è finita. In Italia si attenua l'ondata di caldo e arrivano i temporali. 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Tragedia nel paese, muore un bimbo di 5 mesi dopo un incidente stradale. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema Americana. Donald Trump e i giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
2: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico. Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo, sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
1: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e annuncia una rivalutazione sul fronte climatico. Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato i massimi registrati negli ultimi anni per questo periodo. Gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe influenzare il clima globale, gli eventi meteorologici estremi e gli ecosistemi marini, con un probabile ritorno di un intenso fenomeno di El Niño.
2: La cronaca: 4 persone sono state arrestate ieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre. In manette 3 uomini e una donna originari della Campania, pronti, secondo gli inviti, a fuggire all'estero. Decisive alcune intercettazioni nelle quali uno degli arrestati rivendicava il posizionamento dell'ordigno. Le indagini ora puntano a individuare i mandanti.
1: Tragedia nel Pavese: è morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra 2 automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri 2 feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: la Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi 2 ottavi: Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
1: Il difensore dell'Inter e della nazionale Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti, 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza sulla agenzia dell'escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 7:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 1 luglio si festeggia San Teobaldo Eremita. Il proverbio del giorno è: lo scherzo è bello quando dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con Venere, Giove, amici, niente per voi sarà impossibile. Vi basterà soltanto crederci ardentemente, muovendovi con coraggio e savoir-faire. Ottime le opportunità che si presenteranno, non fatele sfuggire perché ve ne pentireste di sicuro.
2: Toro, la luna in Capricorno si darà da fare per alleviare i fastidi e i cattivi pensieri di una Venere che si allea a Giove per complicarvi la vita. Rischiate di pestare i piedi a tutti, fate attenzione perché ciò giocherebbe a vostro svantaggio.
1: Gemelli, Mercurio in transito nel segno vi sollecita a rinsaldare le vostre amicizie trascorrendo piacevoli momenti di affiatamento e confidenza. Le cose girano meglio di come speravate, riuscirete a spezzare la routine con gli slanci creativi.
2: Cancro, giornata in cui tutto sembra incepparsi, per fortuna con Marte che transita nel vostro cielo avrete la grinta necessaria per appianare ogni difficoltà. Non fuggite di fronte a eventuali contrasti, sarete perfettamente in grado di gestire anche l'ingestibile.
1: Leone, la fortuna è dalla vostra, utilizzatela come meglio credete, nel gioco però non azzardate troppo perché magari potete approfittarne senza esagerare. Il momento è propizio per stringere nuove alleanze e favorire nuovi contatti, sfruttate il vostro carisma.
2: Vergine, con Nettuno contro cercate di essere sinceri con voi stessi e allontanate dalla vostra vita tutto ciò che vi fa da zavorra o vi è d'intralcio. La luna in Capricorno oggi farà andare le cose per il verso giusto, non date però nulla per scontato.
1: Bilancia, luna e Marte soffiano sul fuoco, occhio perché rischiate di diventare nervosi, di stressarvi e stressare gli altri in modo eccessivo. Cercate di abbassare il livello di tensione con una bella passeggiata o magari una serata fuori con gli amici.
2: Scorpione, difenderete con fierezza le vostre vedute, frutto di esperienza e duro lavoro. È la dimostrazione che avete ragione e non tarderà a arrivare. Siate generosi con chi ha meno di voi e tenete la mano a un caro amico che ha bisogno del vostro aiuto.
1: Sagittario, continua il periodo di successi, peraltro del tutto meritati. Godetevi gli apprezzamenti, ma non vantatevi troppo perché potreste suscitare invidie. Con l'aumento dei buoni affari comunque aumenta anche il vostro buon umore. Magnanimità.
2: Capricorno, con la luna nel segno, anche se a momenti con Marte contro vi sembrerà di essere sul punto di sbottare, manterrete il vostro amplomb. Se non riuscite a rasserenarvi da soli, fatevi coccolare dalla persona che amate, da un amico, un parente.
1: Acquario, prestando orecchio sia alle critiche che ai complimenti di una persona cara, manterrete un proficuo contatto con le vostre capacità. Non fate sempre tutto da soli, se c'è bisogno chiedete aiuto, lo riceverete dai tanti che vi stivano e vi sono anche vicini.
2: Pesci, Nettuno nel segno si allea al sole in Cancro per rasserenare il vostro cielo, facendovi riconquistare le carte del fascino e del romanticismo. Abbandonate il vostro proverbiale ruolo di vittima e sorridete alla vita che vi viene incontro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Psst. Capisci quello che dice?
6: roba senza senso.
12: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi con Radio Web, ben ritrovati, io sono Maurizio Rossi, è il momento di parlare di tecnologia alla radio e anche oggi vi consiglio di rimanere fino alla fine perché sarà una trasmissione molto interessante visto che si parla anche di novità in ambito legislativo, ma parleremo anche di prodotti. Ecco, questa è una settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche per quanto concerne insomma un po' il mercato. Ci occuperemo di quello che è un po' l'andamento di questo periodo. Bene, state con noi perché saremo anche allietati da tanta bella musica che già sto vedendo all'interno di questa nostra playlist. Si entra subito nel vivo, amici della trasmissione, quest'oggi parlando ovviamente di intelligenza artificiale. Cari miei, l'Europa 2031, una storia fittizia scritta da un gruppo di ricercatori investitori per immaginare un po' quello che sarà il futuro dell'Unione Europea se non riuscirà a ridurre questo gap con gli Stati Uniti e la Cina nel settore dell'intelligenza artificiale. Si prevede uno scenario apocalittico in cui l'economia sarà al collasso e gli attacchi informatici saranno un po' all'ordine del giorno. In pratica, l'Unione Europea non esisterà più tra 5 anni. Europa 2031 è stata pubblicata casualmente proprio il giorno prima del ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 imposto dall'amministrazione Trump. La storia è diventata virale durante il G7 in Francia ed è stata letta da alcuni membri del Parlamento europeo alimentando discussioni sulla necessità di ottenere la sovranità tecnologica. In futuro quindi nell'Unione Europea è stato già previsto, considerando gli avvenimenti tra gennaio 2025 e giugno 2026. All'inizio dell'anno DeepSeek avrebbe rilasciato R1, era un modello con elevate prestazioni che non richiede quindi grandi capacità di calcolo e l'Unione Europea crede quindi che non servano dei chip potenti e costosi. A febbraio poi è stato annunciato un investimento di 200 miliardi di euro, fondi comunque già stanziati e ipotetici contributi anche a privati, una cifra forse, se magari letta così, è irrisoria rispetto agli Stati Uniti e quello che spendono. Nei mesi successivi è stato vietato l'uso dei chatbot nelle istituzioni europee ed è arrivato il modello Cloud Mythos di Anthropic. L'Unione Europea non era inizialmente tra i partner del Project Glasswing. Quando è arrivato, ecco, l'invito, era già stato ordinato il ban da parte del governo americano. Quindi sulla base di questi eventi noti, Europe 2031 descrive lo scenario, dicevo, apocalittico a causa della sovranità tecnologica e quindi all'uso dei modelli europei, le aziende che non riescono ancora a fronteggiare gli attacchi informatici effettuati con modelli open source simili proprio a Mythos nel 2027. Ecco, i paesi europei quindi saranno costretti ad usare modelli proprietari delle aziende americane e nel 2028 l'intelligenza artificiale smette di ragionare in un linguaggio comprensibile agli esseri umani e gli Stati Uniti quindi costringeranno il governo ad interrompere le esportazioni di ASML verso la Cina. Ecco, nel 2029 gli Stati Uniti inizieranno a razionare l'accesso anche a modelli per carenza di potenza di calcolo, il prodotto interno lordo dell'Europa quindi inizierà a crollare. Che cosa fare? Carissimi, bisogna iniziare veramente a prenderla sul serio questa cosa in Europa e darsi veramente da fare proprio per ridurre questo gap, sennò sarà la fine. Andiamo avanti ancora amici nella nostra puntata di Radio Web. Dopo la musica io volevo parlarvi di TikTok, perché dopo OpenAI il procuratore generale della Florida ha denunciato TikTok, l'azienda che avrebbe violato anche la legge statale che protegge i minori online. Questa era in vigore dal 1 gennaio 2025. La seconda accusa riguarda le affermazioni false sulla sicurezza della piattaforma. Buoni qua, perché la legge nota come House Bill 3 era stata approvata a marzo 2024 ed era in vigore dal 1 gennaio 2025. E un giudice aveva sospeso questa applicazione perché era considerata incostituzionale, ma questa sospensione è stata revocata in appello in attesa della sentenza di merito. Quindi il procuratore generale della Florida avrebbe denunciato TikTok perché consente di fatto la creazione di account ai bambini con l'età inferiore ai 14 anni e ai ragazzi di 15-16 anni senza il consenso dei genitori. L'azienda cinese quindi ha violato la legge HB3. Nella denuncia è inoltre scritto che TikTok inganna i genitori sulla sicurezza e l'adeguatezza dei contenuti che vengono mostrati loro ai figli. L'applicazione sugli store di Apple e Google viene indicata come adatta agli utenti con almeno 13 anni e dichiara che contenuti sessuali, droga, linguaggio volgare, autolesionismo e suicidio e disturbi alimentari sono poco frequenti. Il procuratore però afferma che questa affermazione è falsa, sì, perché in quanti, ecco, questi contenuti sono numerosi e spesso vengono mostrati con dettagli espliciti, e questo rappresenta sicuramente una violazione del Florida Deceptive and, si chiama così, Unfair Trade Practices Act. Ecco, TikTok avrebbe infine implementato una funzionalità che creano comportamenti di dipendenza e problemi per la salute mentale. Il portavoce però dice che il progetto, insomma, con la sicurezza come priorità assoluta, è valido, offre oltre 50 impostazioni predefinite proprio per privacy e sicurezza degli adolescenti e strumenti facili da usare anche per i genitori. Dice: abbiamo collaborato già in modo costruttivo e in buona fede con il procuratore generale, abbiamo anche informato gli utenti di età inferiore ai 14 anni in Florida che i loro account saranno sospesi. Beh, continuiamo quindi ad aggiornare la nostra piattaforma in Florida in conformità con la legge statale. Dice: stiamo anche valutando la denuncia dello Stato e siamo anche pronti a difendere il nostro ottimo operato in materia di sicurezza per i minori. Ma sarà così? Beh, se hanno aggirato anche questi ostacoli, i minori sono entrati, la vedo dura veramente così da motivare la cosa. In questo periodo, amici, quando vi state già preparando per le vacanze, alcune persone magari che ci ascoltano lo sono già, attenzione perché c'è una nuova truffa, ce ne occupiamo, arriva su WhatsApp. Proprio i ricercatori di Bitdefender avrebbero descritto la nuova truffa che prende di mira gli utenti su WhatsApp, soprattutto le ignare vittime che ricevono un messaggio che arriva dagli hotel che hanno prenotato e sono invitati ad inserire i dati della carta di credito. E te pareva. Ecco, per non cadere, diciamo, in questa trappola deve essere controllata la prenotazione direttamente sul sito degli hotel e sulle piattaforme di intermediazione, mai quindi fidarsi di questi messaggi. In pratica, in base alle rivelazioni di Bitdefender, la truffa era già iniziata nel mese di marzo. I cybercriminali che utilizzano messaggi in almeno 6 lingue. Le vittime sono già in oltre 10 paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Polonia, Francia, Romania, Paesi Bassi, Canada, Singapore, Portogallo e Colombia. Ecco, a differenza, diciamo così, delle truffe tradizionali che riguardano il settore turistico, i cybercriminali non inviano email di phishing generiche. Gli utenti ricevono dei messaggi su WhatsApp che fanno riferimento a prenotazioni che sono vere magari, e nella comunicazione ci sono nome del cliente, indirizzo email, numero di telefono, date di check-in, check-out, nome dell'hotel e l'identificativo della prenotazione. Queste informazioni sono state ottenute dai cybercriminali attraverso l'accesso ai sistemi degli hotel dopo un attacco informatico, appunto. Beh, recentemente non sono state individuate delle comunicazioni che sembrano comunque proprio arrivare da booking.com. I dipendenti degli hotel cliccano sul link e quindi regalano le credenziali di fatto ai cybercriminali. Dopo aver recuperato le informazioni, i truffatori inviano il messaggio WhatsApp per informare i clienti che la prenotazione richiede una verifica tramite carta di credito entro 24 ore, altrimenti verrà cancellata. Ecco, non verrà effettuato nessun pagamento, ma solo una autorizzazione temporanea. Beh, cliccando poi sul link nel messaggio viene aperto un portale con design proprio simile a quello legittimo, in cui l'utente deve inserire i dati della carta di credito con il numero chiaramente di scadenza, il codice CVV, il nome del titolare. Ovviamente, ecco, verranno inviati questi dati ai cybercriminali che li useranno per effettuare transazioni o li venderanno nel dark web. Attenzione, nessun hotel chiede la verifica della prenotazione tramite WhatsApp, ciò deve essere fatto sempre sul sito dell'hotel, attenzione, o della piattaforma di intermediazione come potrebbe essere Booking o Expedia. Il messaggio, ecco, può essere segnalato a WhatsApp e all'autorità, quindi attenzione, ricordiamo, non cliccate mai su link e bloccate subito il numero del mittente. Radio Web continua e attenzione amici, qui si parla sempre di sicurezza informatica, ma soprattutto in queste ore parliamo anche della patch che è stata rilasciata da Apple per i suoi auricolari Beats Studio Buds, che risolve una vulnerabilità che era stata scoperta lo scorso anno e poteva essere sfruttata per intercettare le conversazioni attraverso un dispositivo Bluetooth che si trovava nelle vicinanze. Attenzione perché questa vulnerabilità è stata scoperta da alcuni ricercatori e descritta durante la conferenza Troopers in Germania, presente nel Bluetooth Audio SDK dei chip iRoa usato in molti dispositivi come auricolari, dice, altoparlanti e microfoni, tra cui i Beats Studio Buds di Apple. L'azienda ha spiegato che il bug, sì, era presente nel codice open source di terze parti usato per i suoi auricolari. Un cybercriminale quindi che si trovava nel raggio di azione del Bluetooth poteva essere in grado anche di ascoltare le conversazioni attraverso il microfono del dispositivo non ancora associato. Beh, ciò è possibile perché non viene effettuata l'autenticazione, quindi l'associazione avviene senza il consenso dell'utente che indossa gli auricolari. Apple sì, ha corretto, dicevo, questa vulnerabilità con il nuovo firmware che viene installato automaticamente quando l'utente collega gli auricolari ad un iPhone, iPad o Mac. Viene installato anche quando gli auricolari comunque sono nella custodia di ricarica. Quindi iRoa aveva rilasciato questo aggiornamento per il Bluetooth Audio SDK proprio l'anno scorso, ma la Apple ha rilasciato la patch solo ora. Insomma, i ricercatori hanno dimostrato che combinando la vulnerabilità con altre due sarebbe possibile anche addirittura estrarre le chiavi di pairing, chiamare numeri arbitrari e addirittura accedere alla cronologia delle chiamate. E anche oggi dobbiamo dirlo, siamo arrivati alla fine di questo nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermerei qua, e tutto dalla voce di Maurizio Rossi che ha condotto anche oggi questa puntata. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre che viene rinnovato domani alla solita ora, vi aspetto su questa radio. Rimanete con noi e soprattutto, ecco, l'augurio che possiate godervi ancora questa bella estate.
0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 1 luglio si festeggia San Teobaldo Eremita. Il proverbio del giorno è: lo scherzo è bello quando dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con Venere e Giove amici, niente per voi sarà impossibile, vi basterà soltanto crederci ardentemente, muovendovi con coraggio e savoir-faire. Ottime le opportunità che si presenteranno, non fatele sfuggire perché ve ne pentireste di sicuro.
2: Toro, la luna in Capricorno si darà da fare per alleviare i fastidi e i cattivi pensieri di una Venere che si allea a Giove per complicarvi la vita. Rischiate di pestare i piedi a tutti, fate attenzione perché ciò giocherebbe a vostro svantaggio.
1: Gemelli, Mercurio in transito nel segno vi sollecita a rinsaldare le vostre amicizie trascorrendo piacevoli momenti di affiatamento e confidenza. Le cose girano meglio di come speravate, riuscirete a spezzare la routine con gli slanci creativi.
2: Cancro, giornata in cui tutto sembra incepparsi, per fortuna con Marte che transita nel vostro cielo avrete la grinta necessaria per appianare ogni difficoltà. Non fuggite di fronte a eventuali contrasti, sarete perfettamente in grado di gestire anche l'ingestibile.
1: Leone, la fortuna è dalla vostra, utilizzatela come meglio credete, nel gioco però non azzardate troppo, perché magari potete approfittarne senza esagerare. Il momento è propizio per stringere nuove alleanze e favorire nuovi contatti, sfruttate il vostro carisma.
2: Vergine, con Nettuno contro cercate di essere sinceri con voi stessi e allontanate dalla vostra vita tutto ciò che vi fa da zavorra o vi è d'intralcio. La luna in Capricorno oggi farà andare le cose per il verso giusto, non date però nulla per scontato.
1: Bilancia, luna e Marte soffiano sul fuoco, occhio perché rischiate di diventare nervosi, di stressarvi e stressare gli altri in modo eccessivo. Cercate di abbassare il livello di tensione con una bella passeggiata o magari una serata fuori con gli amici.
2: Scorpione, difenderete con fierezza le vostre vedute, frutto di esperienza e duro lavoro. È la dimostrazione che avete ragione e non tarderà a

0: arrivare. Siate generosi con chi ha meno di voi e tenete la mano a un caro amico che ha bisogno del vostro aiuto.
1: Sagittario, continua il periodo di successi, peraltro del tutto meritati. Godetevi gli apprezzamenti, ma non vantatevi troppo perché potreste suscitare invidie. Con l'aumento dei buoni affari comunque aumenta anche il vostro buon umore. Magnanimità.
0: Capricorno, con la luna nel segno, anche se a momenti con Marte contro vi sembrerà di essere sul punto di sbottare, manterrete il vostro amplomb. Se non riuscite a rasserenarvi da soli, fatevi coccolare dalla persona che amate, da un amico, un parente.
1: Acquario, prestando orecchio sia alle critiche che ai complimenti di una persona cara, manterrete un proficuo contatto con le vostre capacità. Non fate sempre tutto da soli, se c'è bisogno chiedete aiuto, lo riceverete dai tanti che vi stivano e vi sono anche vicini.
0: Pesci, Nettuno nel segno si allea al sole in Cancro per rasserenare il vostro cielo, facendovi riconquistare le carte del fascino e del romanticismo. Abbandonate il vostro proverbiale ruolo di vittima e sorridete alla vita che vi viene incontro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai Genietto, vieni fuori, mi resta ancora un desiderio, mi devi sistemare la radio, è sempre disturbata, e il suono poi, vogliamo parlare del suono?
4: Il genio, oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in Campania e oltre. Immergiti nella perfezione del suono, cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

La Corte Suprema degli Stati Uniti respinge il tentativo di Trump di abolire lo ius soli. In Venezuela diminuiscono le scosse di assestamento, ma l'emergenza non è finita. In Italia si attenua l'ondata di caldo e arrivano in temporale 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Tragedia nel paese, muore un bimbo di 5 mesi dopo un incidente stradale. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop della Corte Suprema americana a Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
2: Dal Venezuela arrivano segnali incoraggianti sul fronte sismico. Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo, sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
1: Si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione. Sul fronte climatico, Copernicus segnala che giugno ha fatto registrare il record assoluto di riscaldamento degli oceani. Il monitoraggio del programma europeo Copernicus conferma quindi un nuovo record per il riscaldamento. Le temperature superficiali del mare hanno superato i massimi registrati negli ultimi anni. Per questo periodo gli esperti avvertono che il fenomeno potrebbe influenzare il clima globale, gli eventi meteorologici estremi e gli ecosistemi marini, con un probabile ritorno di un intenso fenomeno di El Niño.
2: La cronaca: 4 persone sono state arrestate ieri per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto davanti alla sua abitazione di Pomezia lo scorso 16 ottobre. Manette: 3 uomini e una donna originari della Campania, pronti secondo gli investigatori a fuggire all'estero. Decisive alcune intercettazioni nelle quali uno degli arrestati rivendicava il posizionamento dell'ordigno. Le indagini ora puntano a individuare i mandanti.
1: Tragedia nel Pavese: è morto il bambino di appena 5 mesi, rimasto gravemente ferito nello scontro tra 2 automobili avvenuto lungo la tangenziale tra Casteggio e Voghera. Il piccolo era ricoverato alla Policlinico San Matteo di Pavia. La madre, 35 anni, resta in prognosi riservata, mentre gli altri 2 feriti hanno riportato lesioni meno gravi. La polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Chiudiamo con lo sport: il calcio. La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador. In programma questa sera gli ultimi 2 ottavi: Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo e Belgio contro Senegal.
1: Il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il giocatore ha ricevuto ieri in giornata l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto sessuale a pagamento con una ragazza all'epoca dei fatti 17enne. Il nome di Bastoni è legato all'inchiesta coordinata dalla PM Rosaria Stagnaro e dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, sulla agenzia delle escort, società di Cinisello Balsamo, che avrebbe organizzato serate all inclusive, in qualche caso anche con la droga della risata, per i clienti VIP disposti a sborsare molti soldi nei locali alla moda milanesi e in alberghi di lusso. Si sospetta l'esistenza di un presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, fatto di escort che sarebbero state spinte ad acchiappare, così veniva detto nelle intercettazioni, giocatori di Serie A e non solo, e altri sportivi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:05.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il sole lascerà progressivamente spazio ad un aumento della nuvolosità che interesserà dapprima l'arco alpino e poi tutto il settentrione. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, accompagnati da grandinate, soprattutto tra il basso Piemonte, Levante Ligure, l'Emilia e il Trentino Alto Adige. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali, mentre si intensificheranno sulle pianure del Veneto e dell'Emilia-Romagna, dove potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro la giornata si aprirà con cieli sereni o qualche velatura. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali che interesseranno anche le aree pedemontane, localmente le pianure di Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere le coste delle Marche. Tra la sera e la notte è previsto un generale miglioramento, anche se residue e precipitazioni potranno ancora interessare la bassa Toscana e il nord delle Marche. Sulla Sardegna il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, soprattutto nelle zone interne, dove si svilupperanno piovaschi e temporali, in particolare sul versante orientale dell'isola. Anche qui i fenomeni tenderanno a esaurirsi in tarda serata. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con nuvolosità irregolare. Le prime precipitazioni già presenti tra la Sicilia, la Calabria tirrenica e le aree ioniche settentrionali. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà rapidamente su tutto il meridione, favorendo rovesci e temporali che potranno risultare intensi soprattutto sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi della Sicilia. In serata è atteso un generale miglioramento con qualche residuo e fenomeno limitato alle aree ioniche della Calabria, alle zone affacciate sullo stretto di Messina. Le temperature minime resteranno generalmente stabili con lievi aumenti lungo il basso Adriatico e sulla Calabria centrale e leggere diminuzioni tra il basso Lazio e l'alta Campania. Le massime subiranno un deciso calo sulle regioni settentrionali ad eccezione di Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre che su Basilicata, Calabria e Bassa Campania. La diminuzione sarà più contenuta su Sardegna e Toscana, al contrario si registreranno aumenti sulle pianure dell'Emilia Romagna, lungo le coste di Marche e Abruzzo e in modo più marcato sulla Sicilia e nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno prevalentemente nord-occidentali con rinforzi di maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. A nord e nelle aree interne del centro soffieranno deboli e variabili, mentre nelle zone interessate dai temporali sono attese raffiche anche forti. Per quanto riguarda i mari, risulteranno da mossi a molto mossi il mare, il canale di Sardegna, il mar di Corsica e il canale di Sicilia occidentale, con ulteriore aumento del moto ondoso a largo tra mar di Corsica e mare di Sardegna nel corso della giornata. Gli altri bacini saranno inizialmente poco mossi, ma dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sul Tirreno occidentale, sul mar Ligure e sullo Ionio. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: l'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Mercoledì 1 luglio si festeggia San Teobaldo Eremita. Il proverbio del giorno è: lo scherzo è bello quando dura poco. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, con Venere e Giove amici, niente per voi sarà impossibile, vi basterà soltanto crederci ardentemente, muovendovi con coraggio e savoir-faire. Ottime le opportunità che si presenteranno, non fatele sfuggire perché ve ne pentireste di sicuro.
2: Toro, la luna in Capricorno si darà da fare per alleviare i fastidi e i cattivi pensieri di una Venere che si allea a Giove per complicarvi la vita. Rischiate di pestare i piedi a tutti, fate attenzione perché ciò giocherebbe a vostro svantaggio.
1: Gemelli, Mercurio in transito nel segno vi sollecita a rinsaldare le vostre amicizie trascorrendo piacevoli momenti di affiatamento e confidenza. Le cose girano meglio di come speravate, riuscirete a spezzare la routine con gli slanci creativi.
2: Cancro, giornata in cui tutto sembra incepparsi, per fortuna con Marte che transita nel vostro cielo avrete la grinta necessaria per appianare ogni difficoltà. Non fuggite di fronte a eventuali contrasti, sarete perfettamente in grado di gestire anche l'ingestibile.
1: Leone, la fortuna è dalla vostra, utilizzatela come meglio credete, nel gioco però non azzardate troppo, perché magari potete approfittarne senza esagerare. Il momento è propizio per stringere nuove alleanze e favorire nuovi contatti, sfruttate il vostro carisma.
2: Vergine, con Nettuno contro cercate di essere sinceri con voi stessi e allontanate dalla vostra vita tutto ciò che vi fa da zavorra o vi è d'intralcio. La luna in Capricorno oggi farà andare le cose per il verso giusto, non date però nulla per scontato.
1: Bilancia, luna e Marte soffiano sul fuoco, occhio perché rischiate di diventare nervosi, di stressarvi e stressare gli altri in modo eccessivo. Cercate di abbassare il livello di tensione con una bella passeggiata o magari una serata fuori con gli amici.
2: Scorpione, difenderete con fierezza le vostre vedute, frutto di esperienza e duro lavoro. È la dimostrazione che avete ragione e non tarderà a arrivare. Siate generosi con chi ha meno di voi e tenete la mano a un caro amico che ha bisogno del vostro aiuto.
1: Sagittario, continua il periodo di successi, peraltro del tutto meritati. Godetevi gli apprezzamenti, ma non vantatevi troppo perché potreste suscitare invidie. Con l'aumento dei buoni affari comunque aumenta anche il vostro buon umore. Magnanimità.
2: Capricorno, con la luna nel segno, anche se a momenti con Marte contro vi sembrerà di essere sul punto di sbottare, manterrete il vostro amplomb. Se non riuscite a rasserenarvi da soli, fatevi coccolare dalla persona che amate, da un amico, un parente.
1: Acquario, prestando orecchio sia alle critiche che ai complimenti di una persona cara, manterrete un proficuo contatto con le vostre capacità. Non fate sempre tutto da soli, se c'è bisogno chiedete aiuto, lo riceverete dai tanti che vi stivano e vi sono anche vicini.
2: Pesci, Nettuno nel segno si allea al sole in Cancro per rasserenare il vostro cielo, facendovi riconquistare le carte del fascino e del romanticismo. Abbandonate il vostro proverbiale ruolo di vittima e sorridete alla vita che vi viene incontro.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare, il Venezuela inizia a diminuire l'intensità delle scosse di assestamento seguite al devastante sisma della scorsa settimana. Le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta Europa in questo momento il pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore, lo afferma in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. E poi lo sport tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata dalla redazione. La polizia egiziana si è recata nella notte a casa di Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito egiziano, e l'ha condotta in una stazione di polizia dove attualmente la donna è assistita dall'ambasciatore italiano al Cairo Agostino Palese e dalla console. La notizia anticipata sui social da chi l'ha visto viene confermata da fonti che seguono la vicenda, che si fa notare attualmente in evoluzione sarebbe legata alla richiesta di un giudice egiziano di far vedere la piccola al padre, a sua volta coinvolto anche in un altro caso giudiziario. Gli Stati Uniti confermano l'intenzione di proseguire la via diplomatica con l'Iran sul dossier nucleare, pur mantenendo aperta l'opzione militare. Il vicepresidente J.D. Vance ha dichiarato che il presidente Donald Trump punta ad un accordo che prevede impegni verificabili e ispezioni continue per accertare lo smantellamento del programma nucleare di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, Trump ha valutato nei giorni scorsi l'ipotesi di una guerra su vasta scala contro l'Iran, ma ha deciso per il momento di proseguire con la via diplomatica e non considera un problema un eventuale slittamento dei negoziati oltre la scadenza del 18 agosto. In Venezuela adesso, dove inizia a diminuire l'intensità delle scosse di assestamento seguite al devastante sisma della scorsa settimana, il servizio.
2: Le autorità riferiscono che le scosse di assestamento stanno progressivamente diminuendo sia per frequenza che per intensità, anche se il rischio non è ancora del tutto superato. Sono stati allestiti 69 rifugi per gli sfollati e prosegue il ripristino delle reti telefoniche nell'area di La Guaira, mentre continuano le operazioni di ricerca delle squadre di soccorso nazionali e internazionali.
1: Le attuali ondate di calore in Europa sono una prova generale. In tutta Europa in questo momento i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore, lo afferma in una nota il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione e annunciando la convocazione il prossimo 6 luglio dei responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri dell'organizzazione mondiale della sanità nella regione europea per una riunione di verifica d'emergenza. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura del capoluogo pugliese ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi, alla base motivi passionali. Signorile è stato raggiunto da diversi proiettili mentre in sella alla sua bici stava percorrendo via De Marin nel quartiere Carbonara di Bari. La sport e il basket: LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re dell'NBA. Ad annunciarlo è stato il CEO di Clutch Sports, Rich Paul, a ESPN. James, 42 anni, a dicembre ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco con i Golden State Warriors. Motori: la MotoGP Yamaha ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins concluderanno la loro collaborazione col team Monster Energy in MotoGP al termine della stagione in corso. Entrato a far parte del progetto Yamaha Factory Racing MotoGP nel 2019, il francese Quartararo ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e soprattutto il titolo mondiale della classe regina nel 2021. Rins è entrato nel box Yamaha MotoGP nel 2024 portando con sé una vasta esperienza e dopo aver vinto diverse gare. Nel corso della sua permanenza in Yamaha, lo spagnolo ha contribuito allo sviluppo della moto nonché alle prestazioni complessive del team, afferma una nota del marchio giapponese. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:04.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie. Buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic-tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare. E sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

Buongiorno a te che ti svegli accendendo la radio, a te che ascolti le ultime notizie, buongiorno a te che la doccia è l'occasione per cantare, a te che la colazione è un tic tac da ballare. Non smettere mai di cantare, di ascoltare, non smettere mai di sognare, e sarà un buongiorno. Prima Radio, la musica della tua vita.

0: Israele, un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo. Da oggi comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. Legge elettorale, è partita la controffensiva dell'opposizione. Nel paese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Poi lo sport tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. In Israele un cittadino statunitense di 20 anni residente nell'area di Gerusalemme sarà formalmente accusato di reati contro la sicurezza con l'accusa di aver spiato per conto dell'Iran dopo essere stato arrestato il 9 giugno con il sospetto di aver fotografato e filmato siti sensibili su incarico di un agente collegato a Teheran in cambio di compensi economici. Diverse perquisizioni sarebbero state effettuate nelle ultime ore in Francia, Spagna, Italia e Belgio nell'ambito dell'indagine della Procura europea su un presunto uso improprio di fondi europei da parte del gruppo Identità e Democrazia del Parlamento europeo, di cui dal 2019 al 2024 fece parte anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. Il procedimento sarebbe stato avviato a luglio del 2025 a seguito della presentazione di una relazione della Direzione degli Affari Finanziari del Parlamento europeo e riguarderebbe 4,33 milioni di euro che il gruppo Identità e Democrazia avrebbe speso indebitamente di quelli versati dall'Europarlamento per assicurare il funzionamento. Le operazioni sono state coordinate dall'Ufficio Centrale per la Lotta alla Corruzione e Reati Finanziari e Fiscali con il sostegno di altri servizi. Da oggi comprare online da siti extraeuropei sarà più costoso. Entra infatti in vigore un nuovo dazio di 3 euro sulle vendite e sulle spedizioni postali provenienti da paesi terzi relative a beni di valore non superiore a 150 euro. La misura è stata introdotta dall'Unione Europea per contrastare il crescente flusso di piccoli pacchi provenienti da piattaforme di e-commerce con l'obiettivo di rafforzare i controlli fiscali e garantire maggiore tutela e sicurezza ai consumatori. La politica e le forze di opposizione hanno convenuto di fare un'opposizione congiunta con emendamenti soppressivi e per quanto ci riguarda con un'alternativa alla loro proposta che nasconde un premierato. Dobbiamo contrastare tutti ed essere pronti al ricorso alla Corte Costituzionale, così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, intervenendo ad un'iniziativa sulla legge elettorale organizzata da Fondazione Demo a Roma. Nel pavese è morto il bimbo rimasto gravemente ferito in uno scontro tra due auto avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo la tangenziale Casteggio Voghera a Montebello della Battaglia. Il piccolo di appena 5 mesi era ricoverato al Policlinico San Matteo di Pavia. Il piccolo si trovava sul sedile posteriore di una delle due vetture coinvolte nell'incidente insieme alla sua mamma, la donna 35 anni, e attualmente ricoverata in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni di altri due uomini coinvolti nell'incidente. Siamo allo sport, il calcio, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
2: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
0: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre 3 sfide in campo alle 18, Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, alle 22, Belgio, Senegal, alle 2 di notte di scena, Stati Uniti, Bosnia, Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda, Ronald Koeman, ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dei mondiali per opera del Marocco ai 16esimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:02.

so pretty to me, like it always did.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sulla Roma-Napoli tra il bivio per la A30 Caserta-Salerno e Santa Maria Capua Vetere verso Roma. Incolonnamenti anche tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord verso Napoli. Ripercussioni sulla A30 con code tra Nola e l'uscita per la Roma-Napoli. Intenso il traffico sulla tangenziale di Napoli con code tra Fuorigrotta e Capodimonte verso Capodichino e tra Doganelle e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Code anche sulla Napoli-Salerno tra Fratte e l'uscita per Salerno Centro in direzione Napoli. Sulla tangenziale di Salerno traffico incolonnato tra Mariconde e Torrione verso Salerno. Anticipiamo che per lavori notturni sulla tangenziale di Napoli, tra le 23 di questa sera e le 6 di domattina, resterà chiuso il tratto tra Camaldoli e zona ospedaliera verso Capodichino. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il sole lascerà progressivamente spazio ad un aumento della nuvolosità che interesserà dapprima l'arco alpino e poi tutto il settentrione. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, accompagnati da grandinate, soprattutto tra il basso Piemonte, il Levante Ligure, l'Emilia e il Trentino Alto Adige. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali, mentre si intensificheranno sulle pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, dove potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro la giornata si aprirà con cieli sereni o qualche velatura. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali che interesseranno anche le aree pedemontane, localmente le pianure di Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere le coste delle Marche. Tra la sera e la notte è previsto un generale miglioramento, anche se residue precipitazioni potranno ancora interessare la bassa Toscana e il nord delle Marche. Sulla Sardegna il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, soprattutto nelle zone interne, dove si svilupperanno piovaschi e temporali, in particolare sul versante orientale dell'isola. Anche qui i fenomeni tenderanno a esaurirsi in tarda serata. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con nuvolosità irregolare. Le prime precipitazioni già presenti tra la Sicilia, la Calabria tirrenica e le aree ioniche settentrionali. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà rapidamente su tutto il meridione, favorendo rovesci e temporali che potranno risultare intensi soprattutto sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia. In serata è atteso un generale miglioramento con qualche residuo e fenomeno limitato alle aree ioniche della Calabria, alle zone affacciate sullo stretto di Messina. Le temperature minime resteranno generalmente stabili con lievi aumenti lungo il basso Adriatico e sulla Calabria centrale e leggere diminuzioni tra il basso Lazio e l'alta Campania. Le massime subiranno un deciso calo sulle regioni settentrionali ad eccezione di Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre che su Basilicata, Calabria e Bassa Campania. La diminuzione sarà più contenuta su Sardegna e Toscana, al contrario si registreranno aumenti sulle pianure dell'Emilia Romagna, lungo le coste di Marche e Abruzzo e in modo più marcato sulla Sicilia e nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno prevalentemente nord-occidentali con rinforzi di maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. A nord e nelle aree interne del centro soffieranno deboli e variabili, mentre nelle zone interessate dai temporali sono attese raffiche anche forti. Per quanto riguarda i mari, risulteranno da mossi a molto mossi il mare, il canale di Sardegna, il mar di Corsica e il canale di Sicilia occidentale, con ulteriore aumento del moto ondoso a largo tra mar di Corsica e mare di Sardegna nel corso della giornata. Gli altri bacini saranno inizialmente poco mossi, ma dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sul Tirreno occidentale, sul mar Ligure e sullo Ionio. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Francia vince e convince altri verdetti ai mondiali. Tra la serata di oggi e la notte italiana altre tre sfide. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dai mondiali per opera del Marocco ai sedicesimi. Il tennis a Wimbledon ieri giornata in chiaroscuro per gli italiani. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. Il basket, LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re dell'NBA. E poi la MotoGP, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Dai, genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
2: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
3: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
2: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
1: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre sfide in campo: alle 18 Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, e alle 22 Belgio, Senegal. Alle 2 di notte di scena Stati Uniti, Bosnia, Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dai mondiali per opera del Marocco ai sedicesimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Il tennis a Wimbledon ieri, giornata in chiaroscuro per gli italiani, fuori Matteo Arnaldi, sconfitto in 4 set dal francese Elis con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-7, 3-6. Bene invece Lorenzo Sonego che si impone sull'argentino e Ceveri per 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Vittoria soffetta di Matteo Berrettini ai danni dello svizzero Stan Wawrinka per 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Rinviata la sfida tra Bellucci e Svaida, questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. In campo donne, ritorno agrodolce sull'erba di Wimbledon per la 44enne Serena Williams nel suo primo match in singolare dopo 28 anni dal suo esordio. La campionessa statunitense lotta e tiene testa, strappando al tie break un lottatissimo secondo set, mostrando di poter ancora dire la sua a questi livelli alla classe 2006 australiana Maya Joint, ma alla distanza è costretta a cedere la più giovane avversaria, la ventenne, che nel parziale decisivo prende il largo dopo aver rimontato un break di svantaggio con la tennista di Compton che sbaglia una comoda palla per il 3-1, mostra carattere e vince col punteggio di 6-3, 6-7, 6-3. Il basket, LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re del NBA. Ad annunciarlo è stato il CEO di Clutch Sports, Rich Paul, a ESPN. James, 42 anni a dicembre, ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent, pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco con i Golden State Warriors. Motori, la MotoGP Yamaha ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins concluderanno la loro collaborazione col team Monster Energy in MotoGP al termine della stagione in corso. Entrato a far parte del progetto Yamaha Factory Racing MotoGP nel 2019, il francese Quartararo ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e soprattutto il titolo mondiale della classe regina nel 2021. Rins è entrato nel box Yamaha MotoGP nel 2024 portando con sé una vasta esperienza e dopo aver vinto diverse gare. Nel corso della sua permanenza in Yamaha, lo spagnolo ha contribuito allo sviluppo della moto nonché alle prestazioni complessive del team, afferma una nota del marchio giapponese. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 12:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Prima Radio, musica ed informazione.
14: Accendiamo la radio.
15: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
14: Ma che...
16: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
14: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
15: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
16: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
14: Ah però...
15: Più qualità,
16: più radio,
15: con DAB Plus.
17: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Francia vince e convince, altri verdetti ai mondiali. Tra la serata di oggi e la notte italiana altre tre sfide. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dai mondiali per opera del Marocco ai sedicesimi. Il tennis a Wimbledon, ieri giornata in chiaroscuro per gli italiani. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. Il basket, LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re dell'NBA. E poi la MotoGP, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Questa è Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
2: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
1: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre sfide in campo: alle 18 Inghilterra Repubblica Democratica del Congo e alle 22 Belgio Senegal. Alle 2 di notte di scena Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dai mondiali per opera del Marocco ai sedicesimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Il tennis a Wimbledon ieri, giornata in chiaroscuro per gli italiani, fuori Matteo Arnaldi, sconfitto in 4 set dal francese Elis con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-7, 3-6. Bene invece Lorenzo Sonego che si impone sull'argentino e Ceveri per 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Vittoria soffetta di Matteo Berrettini ai danni dello svizzero Stan Wawrinka per 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 3. Rinviata la sfida tra Bellucci e Svaida, questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. In campo donne, ritorno agrodolce sull'erba di Wimbledon per la 44enne Serena Williams nel suo primo match in singolare dopo 28 anni dal suo esordio. La campionessa statunitense lotta e tiene testa, strappando al tie break un lottatissimo secondo set, mostrando di poter ancora dire la sua a questi livelli alla classe 2006 australiana Maya Jones, ma alla distanza è costretta a cedere la più giovane avversaria, la ventenne, che nel parziale decisivo prende il largo dopo aver rimontato un break di svantaggio con la tennista di Compton che sbaglia una comoda palla per il 3-1, mostra carattere e vince col punteggio di 6-3, 6-7, 6-3. Il basket, LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re dell'NBA. Ad annunciarlo è stato il CEO di Clutch Sports, Rich Paul, a ESPN. James, 42 anni a dicembre, ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent, pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco con i Golden State Warriors. Motori, la MotoGP Yamaha ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins concluderanno la loro collaborazione col team Monsters Energy in MotoGP al termine della stagione in corso. Entrato a far parte del progetto Yamaha Factory Racing MotoGP nel 2019, il francese Quartararo ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e soprattutto il titolo mondiale della classe regina nel 2021. Rins è entrato nel box Yamaha MotoGP nel 2024 portando con sé una vasta esperienza e dopo aver vinto diverse gare. Nel corso della sua permanenza in Yamaha, lo spagnolo ha contribuito allo sviluppo della moto nonché alle prestazioni complessive del team, afferma una nota del marchio giapponese. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13 e 2 minuti.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi con Radio Web, ben ritrovati, io sono Maurizio Rossi, è il momento di parlare di tecnologia alla radio e anche oggi vi consiglio di rimanere fino alla fine perché sarà una trasmissione molto interessante visto che si parla anche di novità in ambito legislativo, ma parleremo anche di prodotti. Ecco, questa è una settimana davvero calda, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche per quanto concerne insomma un po' il mercato. Ci occuperemo di quello che è un po' l'andamento di questo periodo. Bene, state con noi perché saremo anche allietati da tanta bella musica che già sto vedendo all'interno di questa nostra playlist. Si entra subito nel vivo, amici della trasmissione, quest'oggi parlando ovviamente di intelligenza artificiale. Cari miei, l'Europa 2031, una storia fittizia scritta da un gruppo di ricercatori investitori per immaginare un po' quello che sarà il futuro dell'Unione Europea se non riuscirà a ridurre questo gap con gli Stati Uniti e la Cina nel settore dell'intelligenza artificiale. Si prevede uno scenario apocalittico in cui l'economia sarà al collasso e gli attacchi informatici saranno un po' l'ordine del giorno. In pratica, l'Unione Europea non esisterà più tra 5 anni. Europe 2031 è stata pubblicata casualmente proprio il giorno prima del ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 imposto dall'amministrazione Trump. La storia è diventata virale durante il G7 in Francia ed è stata letta da alcuni membri del Parlamento Europeo, alimentando discussioni sulla necessità di ottenere la sovranità tecnologica. In futuro quindi nell'Unione Europea è stato già previsto, considerando gli avvenimenti tra gennaio 2025 e giugno 2026. All'inizio dell'anno DeepSeek avrebbe rilasciato R1, era un modello con elevate prestazioni che non richiede quindi grandi capacità di calcolo, e l'Unione Europea crede quindi che non servano dei chip potenti e costosi. A febbraio poi è stato annunciato un investimento di 200 miliardi di euro, fondi comunque già stanziati e ipotetici contributi anche a privati, una cifra forse, se magari letta così, è irrisoria rispetto agli Stati Uniti e quello che spendono. Nei mesi successivi è stato vietato l'uso dei chatbot nelle istituzioni europee ed è arrivato il modello Cloud Mythos di Anthropic. L'Unione Europea non era inizialmente tra i partner del Project Glasswing. Quando è arrivato, ecco, l'invito, era già stato ordinato il ban da parte del governo americano. Quindi, sulla base di questi eventi noti, Europe 2031 descrive lo scenario, dicevo, apocalittico a causa della sovranità tecnologica e quindi all'uso dei modelli europei. Le aziende che non riescono ancora a fronteggiare gli attacchi informatici effettuati con modelli open source simili proprio a Mythos nel 2027. Ecco, i paesi europei quindi saranno costretti ad usare modelli proprietari delle aziende americane. Nel 2028 l'intelligenza artificiale smette di ragionare in un linguaggio comprensibile agli esseri umani e gli Stati Uniti quindi costringeranno il governo ad interrompere le esportazioni di ASML verso la Cina. Ecco, nel 2029 gli Stati Uniti inizieranno a razionare l'accesso anche a modelli per carenza di potenza di calcolo. Il prodotto interno lordo dell'Europa quindi inizierà a crollare. Che cosa fare? Carissimi, bisogna iniziare veramente a prenderla sul serio questa cosa in Europa e darsi veramente da fare proprio per ridurre questo gap, se no sarà la fine. Andiamo avanti ancora, amici, nella nostra puntata di Radio Web. Dopo la musica io volevo parlarvi di TikTok, perché dopo OpenAI il procuratore generale della Florida ha denunciato TikTok, l'azienda che avrebbe violato anche la legge statale che protegge i minori online. Questa era in vigore dal 1 gennaio 2025. La seconda accusa riguarda le affermazioni false sulla sicurezza della piattaforma. Buoni qua, perché la legge, nota come House Bill 3, era stata approvata a marzo 2024 ed era in vigore dal 1 gennaio 2025. E un giudice aveva sospeso questa applicazione perché era considerata incostituzionale, ma questa sospensione è stata revocata in appello in attesa della sentenza di merito. Quindi il procuratore generale della Florida avrebbe denunciato TikTok perché consente di fatto la creazione di account ai bambini con l'età inferiore ai 14 anni e ragazzi di 15-16 anni senza il consenso dei genitori. L'azienda cinese quindi ha violato la legge HB3. Nella denuncia è inoltre scritto che TikTok inganna i genitori sulla sicurezza e l'adeguatezza dei contenuti che vengono mostrati loro ai figli. L'applicazione sugli store di Apple e Google viene indicata come adatta agli utenti con almeno 13 anni e dichiara che contenuti sessuali, droga, linguaggio volgare, autolesionismo e suicidio e disturbi alimentari sono poco frequenti. Il procuratore però afferma che questa affermazione è falsa, sì, perché in quanti, ecco, questi contenuti sono numerosi e spesso vengono mostrati con dettagli espliciti, e questo rappresenta sicuramente una violazione del Florida Deceptive and, si chiama così, Unfair Trade Practice Act. Ecco, TikTok avrebbe infine implementato una funzionalità che creano comportamenti di dipendenza e problemi per la salute mentale. Il portavoce però dice che il progetto, insomma, con la sicurezza come priorità assoluta è valido, offre oltre 50 impostazioni predefinite proprio per privacy e sicurezza degli adolescenti, strumenti facili da usare anche per i genitori. Dice: abbiamo collaborato già in modo costruttivo e in buona fede con il procuratore generale, abbiamo anche informato gli utenti di età inferiore ai 14 anni in Florida che loro account saranno sospesi. Continuiamo quindi ad aggiornare la nostra piattaforma in Florida in conformità con la legge statale. Dice: stiamo anche valutando la denuncia dello Stato e siamo anche pronti a difendere il nostro ottimo operato in materia di sicurezza per i minori. Ma sarà così? Se hanno aggirato anche questi ostacoli, i minori sono entrati, la vedo dura veramente così da motivare la cosa. In questo periodo, amici, quando vi state già preparando per le vacanze, alcune persone magari che ci ascoltano lo sono già, attenzione perché c'è una nuova truffa, ce ne occupiamo, arriva su WhatsApp. Proprio i ricercatori di Bitdefender avrebbero descritto la nuova truffa che prende di mira gli utenti su WhatsApp, soprattutto le ignare vittime che ricevono un messaggio che arriva dagli hotel che hanno prenotato e sono invitati ad inserire i dati della carta di credito. E te pareva. Ecco, per non cadere, diciamo, in questa trappola deve essere controllata la prenotazione direttamente sul sito degli hotel e sulle piattaforme di intermediazione, mai quindi fidarsi di questi messaggi. In pratica, in base alle rivelazioni di Bitdefender, la truffa era già iniziata nel mese di marzo. I cybercriminali che utilizzano messaggi in almeno 6 lingue. Le vittime sono già in oltre 10 paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Polonia, Francia, Romania, Paesi Bassi, Canada, Singapore, Portogallo e Colombia. Ecco, a differenza, diciamo così, delle truffe tradizionali che riguardano il settore turistico, i cybercriminali non inviano email di phishing generiche. Gli utenti ricevono dei messaggi su WhatsApp che fanno riferimento a prenotazioni che sono vere magari, e nella comunicazione ci sono nome del cliente, indirizzo email, numero di telefono, date di check-in, check-out, nome dell'hotel e l'identificativo della prenotazione. Queste informazioni sono state ottenute dai cybercriminali attraverso l'accesso ai sistemi degli hotel dopo un attacco informatico, appunto. Beh, recentemente non sono state individuate delle comunicazioni che sembrano comunque proprio arrivare da booking.com. I dipendenti degli hotel cliccano sul link e quindi regalano le credenziali di fatto ai cybercriminali. Dopo aver recuperato le informazioni, i truffatori inviano il messaggio WhatsApp per informare i clienti che la prenotazione richiede una verifica tramite carta di credito entro 24 ore, altrimenti verrà cancellata. Ecco, non verrà effettuato nessun pagamento, ma solo una autorizzazione temporanea. Beh, cliccando poi sul link nel messaggio viene aperto un portale con design proprio simile a quello legittimo, in cui l'utente deve inserire i dati della carta di credito col numero chiaramente di scadenza, il codice CVV, il nome del titolare. Ovviamente, ecco, verranno inviati questi dati ai cybercriminali che li useranno per effettuare transazioni o li venderanno nel dark web. Attenzione, nessun hotel chiede la verifica della prenotazione tramite WhatsApp, ciò deve essere fatto sempre sul sito dell'hotel, attenzione, o della piattaforma di intermediazione come potrebbe essere Booking o Expedia. Il messaggio, ecco, può essere segnalato a WhatsApp e all'autorità, quindi attenzione, ricordiamo, non cliccate mai su link e bloccate subito il numero del mittente. Radio Web continua e attenzione amici, qui si parla sempre di sicurezza informatica, ma soprattutto in queste ore parliamo anche della patch che è stata rilasciata da Apple per i suoi auricolari Beats Studio Buds, che risolve una vulnerabilità che era stata scoperta lo scorso anno e poteva essere sfruttata per intercettare le conversazioni attraverso un dispositivo Bluetooth che si trovava nelle vicinanze. Attenzione perché questa vulnerabilità è stata scoperta da alcuni ricercatori e descritta durante la conferenza Troopers in Germania, presente nel Bluetooth Audio SDK dei chip iRoa, usato in molti dispositivi come auricolari, dicevo, altoparlanti, microfoni, tra cui i Beats Studio Buds di Apple. L'azienda ha spiegato che il bug, sì, era presente nel codice open source di terze parti usato per i suoi auricolari. Un cybercriminale, quindi, che si trovava nel raggio di azione del Bluetooth, poteva essere in grado anche di ascoltare le conversazioni attraverso il microfono del dispositivo non ancora associato. Beh, ciò è possibile perché non viene effettuata l'autenticazione, quindi l'associazione avviene senza il consenso dell'utente che indossa gli auricolari. Apple sì, ha corretto, dicevo, questa vulnerabilità con il nuovo firmware che viene installato automaticamente quando l'utente collega gli auricolari ad un iPhone, iPad o Mac. Viene installato anche quando gli auricolari comunque sono nella custodia di ricarica. Quindi iRoa aveva rilasciato questo aggiornamento per il Bluetooth Audio SDK proprio l'anno scorso, ma la Apple ha rilasciato la patch solo ora. Insomma, i ricercatori hanno dimostrato che combinando la vulnerabilità con altre due sarebbe possibile anche addirittura estrarre le chiavi di pairing, chiamare numeri arbitrari e addirittura accedere alla cronologia delle chiamate. E anche oggi dobbiamo dirlo, siamo arrivati alla fine di questo nostro contatto insieme con Radio Web. Io mi fermerei qua, e tutto dalla voce di Maurizio Rossi che ha condotto anche oggi questa puntata. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento come sempre che viene rinnovato domani alla solita ora, vi aspetto su questa radio. Rimanete con noi e soprattutto, ecco, l'augurio che possiate godervi ancora questa bella estate.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
0: Prima radio, musica ed informazione.

Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024. Per questo periodo dell'anno lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici e il servizio marino di Copernicus. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Vedrà anche Costa, svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La vicenda è stata segnalata alla procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. E poi lo sport, tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali. Il servizio della redazione.
2: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare. Pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione e fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli ai servizi sociali. Notizia di sport: in chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel ma gli occhi sono puntati su Sagan. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 14:01.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio,
1: con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
14: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il sole lascerà progressivamente spazio ad un aumento della nuvolosità che interesserà dapprima l'arco alpino e poi tutto il settentrione. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, accompagnati da grandinate, soprattutto tra il basso Piemonte, il Levante Ligure, l'Emilia e il Trentino Alto Adige. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali, mentre si intensificheranno sulle pianure del Veneto e dell'Emilia-Romagna, dove potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro la giornata si aprirà con cieli sereni o qualche velatura. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali che interesseranno anche le aree pedemontane, localmente le pianure di Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere le coste delle Marche. Tra la sera e la notte è previsto un generale miglioramento, anche se residue e precipitazioni potranno ancora interessare la bassa Toscana e il nord delle Marche. Sulla Sardegna il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, soprattutto nelle zone interne, dove si svilupperanno piovaschi e temporali, in particolare sul versante orientale dell'isola. Anche qui i fenomeni tenderanno a esaurirsi in tarda serata. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con nuvolosità irregolare. Le prime precipitazioni già presenti tra la Sicilia, la Calabria tirrenica e le aree ioniche settentrionali. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà rapidamente su tutto il meridione, favorendo rovesci e temporali che potranno risultare intensi soprattutto sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi della Sicilia. In serata è atteso un generale miglioramento con qualche residuo e fenomeno limitato alle aree ioniche della Calabria, alle zone affacciate sullo stretto di Messina. Le temperature minime resteranno generalmente stabili con lievi aumenti lungo il basso Adriatico e sulla Calabria centrale e leggere diminuzioni tra il basso Lazio e l'alta Campania. Le massime subiranno un deciso calo sulle regioni settentrionali ad eccezione di Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre che su Basilicata, Calabria e Bassa Campania. La diminuzione sarà più contenuta su Sardegna e Toscana, al contrario si registreranno aumenti sulle pianure dell'Emilia Romagna, lungo le coste di Marche e Abruzzo e in modo più marcato sulla Sicilia e nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno prevalentemente nord-occidentali con rinforzi di maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. A nord e nelle aree interne del centro soffieranno deboli e variabili, mentre nelle zone interessate dai temporali sono attese raffiche anche forti. Per quanto riguarda i mari, risulteranno da mossi a molto mossi il mare, il canale di Sardegna, il mar di Corsica e il canale di Sicilia occidentale, con ulteriore aumento del moto ondoso a largo tra mar di Corsica e mare di Sardegna nel corso della giornata. Gli altri bacini saranno inizialmente poco mossi, ma dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sul Tirreno occidentale, sul mar Ligure e sullo Ionio. E con il meteo per il momento è tutto.
13: Prima Radio, musica ed informazione.

Francia vince e convince, altri verdetti ai mondiali. Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre sfide. Intanto l'allenatore dell'Olanda, Ronald Koeman, ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dai mondiali per opera del Marocco ai sedicesimi. Il tennis a Wimbledon, ieri giornata in chiaroscuro per gli italiani. Questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. Il basket, LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re dell'NBA. E poi la MotoGP, questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, altri verdetti e mondiali, il servizio della redazione.
2: La Francia supera nettamente la Svezia per 3-0 e conquista gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dove affronterà il Paraguay. Passa il turno anche il Messico grazie al successo per 2-0 sull'Ecuador.
1: Tra la serata di oggi e la notte italiana, altre tre sfide in campo: alle 18 Inghilterra Repubblica Democratica del Congo e alle 22 Belgio Senegal. Alle 2 di notte di scena Stati Uniti Bosnia Erzegovina. Intanto l'allenatore dell'Olanda Ronald Koeman ha annunciato le sue dimissioni dopo l'eliminazione della sua squadra dai mondiali per opera del Marocco ai sedicesimi di finale. L'Olanda aveva tutte le carte in regola per fare un bel percorso nel torneo, ma il Marocco l'ha battuta per 3-2 ai rigori dopo che la partita di lunedì a Monterrey si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Il tennis a Wimbledon, ieri giornata in chiaroscuro per gli italiani, fuori Matteo Arnaldi, sconfitto in 4 set dal francese Elis con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-7, 3-6. Bene invece Lorenzo Sonego che si impone sull'argentino e Ceveri per 6-4, 6-4, 6-7, 7-6. Vittoria soffetta di Matteo Berrettini ai danni dello svizzero Stan Wawrinka per 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Flavio Cobolli rimonta, ma l'oscurità lo interrompe prima di completare l'opera contro Mariano Navone. Il match riprenderà oggi dal punteggio di 1-6, 7-6, 6-3. Rinviata la sfida tra Bellucci e Svaida, questo pomeriggio di nuovo in campo Jannik Sinner contro il portoghese Nuno Borges. In campo donne, ritorno agrodolce sull'erba di Wimbledon per la 44enne Serena Williams nel suo primo match in singolare dopo 28 anni dal suo esordio. La campionessa statunitense lotta e tiene testa, strappando al tie-break un lottatissimo secondo set, mostrando di poter ancora dire la sua a questi livelli alla classe 2006 australiana Maya Joint, ma alla distanza è costretta a cedere la più giovane avversaria, la ventenne, che nel parziale decisivo prende il largo dopo aver rimontato un break di svantaggio con la tennista di Compton che sbaglia una comoda palla per il 3-1, mostra carattere e vince col punteggio di 6-3, 6-7, 6-3. Il basket, LeBron James sarà ancora in campo nella stagione 2026-2027, ma non lo farà con la maglia dei Los Angeles Lakers. Niente ritiro quindi per il re delle NBA. Ad annunciarlo è stato il CEO di Clutch Sports, Rich Paul, a ESPN. James, 42 anni a dicembre, ha comunicato alla dirigenza giallo-viola di pianificare il futuro senza di lui, preparandosi a scrivere l'ultimo capitolo della sua leggendaria carriera altrove. Diventerà ufficialmente un free agent, pronto a firmare con una nuova squadra. Le piste per il suo futuro sono molteplici. La principale porta a San Francisco con i Golden State Warriors. Motori, la MotoGP Yamaha ha annunciato che Fabio Quartararo e Alex Rins concluderanno la loro collaborazione col team Monsters Energy in MotoGP al termine della stagione in corso. Entrato a far parte del progetto Yamaha Factory Racing MotoGP nel 2019, il francese Quartararo ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e soprattutto il titolo mondiale della classe regina nel 2021. Rins è entrato nel box Yamaha MotoGP nel 2024 portando con sé una vasta esperienza e dopo aver vinto diverse gare. Nel corso della sua permanenza in Yamaha, lo spagnolo ha contribuito allo sviluppo della moto nonché alle prestazioni complessive del team, afferma una nota del marchio giapponese. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:06.
3: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
4: Il genio. Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
5: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.
6: Beat Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digitale. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: Prima Traffic.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il sole lascerà progressivamente spazio ad un aumento della nuvolosità che interesserà dapprima l'arco alpino e poi tutto il settentrione. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, accompagnati da grandinate, soprattutto tra il basso Piemonte, il Levante Ligure, l'Emilia e il Trentino Alto Adige. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali, mentre si intensificheranno sulle pianure del Veneto e dell'Emilia-Romagna, dove potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro la giornata si aprirà con cieli sereni o qualche velatura. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali che interesseranno anche le aree pedemontane, localmente le pianure di Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere le coste delle Marche. Tra la sera e la notte è previsto un generale miglioramento, anche se residue precipitazioni potranno ancora interessare la bassa Toscana e il nord delle Marche. Sulla Sardegna il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, soprattutto nelle zone interne, dove si svilupperanno piovaschi e temporali, in particolare sul versante orientale dell'isola. Anche qui i fenomeni tenderanno a esaurirsi in tarda serata. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con nuvolosità irregolare. Le prime precipitazioni già presenti tra la Sicilia, la Calabria tirrenica e le aree ioniche settentrionali. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà rapidamente su tutto il meridione, favorendo rovesci e temporali che potranno risultare intensi soprattutto sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia. In serata è atteso un generale miglioramento con qualche residuo e fenomeno limitato alle aree ioniche della Calabria, alle zone affacciate sullo stretto di Messina. Le temperature minime resteranno generalmente stabili con lievi aumenti lungo il basso Adriatico e sulla Calabria centrale e leggere diminuzioni tra il basso Lazio e l'alta Campania. Le massime subiranno un deciso calo sulle regioni settentrionali ad eccezione di Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre che su Basilicata, Calabria e Bassa Campania. La diminuzione sarà più contenuta su Sardegna e Toscana, al contrario si registreranno aumenti sulle pianure dell'Emilia Romagna, lungo le coste di Marche e Abruzzo e in modo più marcato sulla Sicilia e nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno prevalentemente nord-occidentali con rinforzi di maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. A nord e nelle aree interne del centro soffieranno deboli e variabili, mentre nelle zone interessate dai temporali sono attese raffiche anche forti. Per quanto riguarda i mari, risulteranno da mossi a molto mossi il mare, il canale di Sardegna, il mar di Corsica e il canale di Sicilia occidentale, con ulteriore aumento del moto ondoso a largo tra mar di Corsica e mare di Sardegna nel corso della giornata. Gli altri bacini saranno inizialmente poco mossi, ma dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sul Tirreno occidentale, sul mar Ligure e sullo Ionio. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Questa è Prima Radio Digital.

Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge temporali. Negli Stati Uniti Trump prepara la controffensiva contro la Corte Suprema che ha bocciato la sua legge anti-ius soli. Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principale principio psicoattivo presente nella cannabis. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo giorni di temperature estreme, l'Italia si prepara ad una graduale tregua dal caldo. Al posto dell'afa arrivano però piogge temporali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per la Lombardia e un'allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Sul fronte sanitario, il Ministero della Salute ha contestato le stime diffuse dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi attribuiti al caldo in Italia, annunciando una rivalutazione dei dati già nella giornata di oggi. Intanto il servizio europeo Copernicus segnala un nuovo record del riscaldamento degli oceani registrato nel mese di giugno. Negli Stati Uniti Trump prepara la controffensiva contro la Corte Suprema, che ha bocciato la sua legge anti-ius soli. Il servizio della redazione.
2: Il nuovo stop della Corte Suprema americana, Donald Trump. I giudici hanno infatti respinto il tentativo del presidente di abolire lo ius soli attraverso un decreto esecutivo, confermando che chi nasce negli Stati Uniti continua ad acquisire automaticamente la cittadinanza americana. Trump ha definito la decisione un male per il paese e ha annunciato che chiederà al Congresso di intervenire con una legge per modificare la normativa.
1: Svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste, in provincia di Foggia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo marocchino, ferendolo ad un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza. A Napoli una bambina di 2 anni è finita in ospedale dove è risultata positiva al THC, principio psicoattivo presente nella cannabis. La piccola era stata accompagnata al Santo Bono dalla madre. Da una piccola sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che una componente minorenne del nucleo familiare sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità. Al momento la piccola resta in osservazione, fortunatamente non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. Notizia di sport. In chiusura il ciclismo, sabato al via il Tour de France con un cast stellare, si rinnova il duello Pogacar contro Vingegaard, c'è Evenepoel, ma gli occhi sono puntati su Sagan. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:06.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024. Per questo periodo dell'anno lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici e il servizio marino di Copernicus. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Vedrà anche Costa, svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove tre minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. E a Napoli è stato arrestato il responsabile della sparatoria a Montesanto, in manette è finito anche l'uomo immortalato in alcuni video con un Kalashnikov tra la folla. E poi lo sport tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Le temperature superficiali del mare globali giornaliere hanno superato i livelli record osservati nel 2023 e nel 2024 per questo periodo dell'anno. Lo confermano il servizio relativo ai cambiamenti climatici di Copernicus e il servizio marino di Copernicus, rilevando il massimo riscaldamento oceanico mai registrato per il periodo. Si prevede che questo record avrà conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale e sugli ecosistemi marini, affermano i servizi Copernicus di osservazione della Terra del programma spaziale dell'Unione Europea, ricordando che le previsioni indicano un El Niño probabilmente forte. Intanto si allenta la morsa del caldo sull'Italia, in arrivo nuovi intensi temporali, il servizio della redazione.
2: Oggi le città da bollino rosso scendono a 21 e domani saranno soltanto 2. Al posto dell'AFA arrivano però i temporali, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 regioni. Intanto il Ministero della Salute contesta i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità sui decessi legati al caldo e non c'è una rivalutazione.
1: Dall'estero il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Dublino oggi per la cerimonia di apertura della presidenza irlandese dell'Unione Europea. Per Zelensky in programma un incontro con il primo ministro irlandese Michael Martin e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Sul castello di Dublino per l'occasione sventolerà anche la bandiera ucraina. L'economia nel 2025, l'INPS ha avuto un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16 miliardi di euro con un risultato economico di esercizio positivo per 4 miliardi e mezzo e un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi. Lo si legge nel rendiconto generale dell'istituto presentato dall'INPS. Svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo, 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre una sesta indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni. Figurano l'uomo che nei video sui social spara 2 colpi in aria con una pistola al culmine della rissa, si chiama Giuseppe Triuolo, è colui che vestito di nero si aggira in piazzetta Montesanto nel centro di Napoli armato di Kalashnikov. Emanuele Iaccarino, tra le persone sottoposte a fermo dalla squadra mobile nell'ambito di indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia sulla violenta rissa a colpi d'arma da fuoco che l'altra sera ha visto contrapporsi 2 gruppi di persone. La terza persona a cui è stata notificata la misura precautelare invece una donna, si tratta della compagna di Iaccarino, Arianna Rossetti, a cui si contesta di aver nascosto la pistola usata da Triuolo. La squadra mobile ha inoltre arrestato un 38enne, Gianluca Calvanese, anche lui coinvolto nella vicenda, a cui la polizia ha trovato una pistola calibro 9 nascosta nella stanza da letto. Non ancora del tutto chiariti i motivi dell'accaduto, ma gli investigatori non escludono che possa essere anche riconducibile a dissidi sorti nell'ambito di affari illeciti. Lo sport, il calcio, c'è anche la Juventus tra le società alle quali l'organo di controllo finanziario della UEFA ha imposto provvedimenti disciplinari perché risultati inadempimenti rispetto ai requisiti del fair play finanziario nei confronti dei bianconeri. La sanzione finanziaria è inclusa nel settlement agreement per un periodo di 3 anni in linea con il quadro normativo introdotto la scorsa stagione, ammonta ad un massimo di 20 milioni di euro, 6 dei quali incondizionati e 14 condizionati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17:03.

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Incolonnamenti sulla A3 Napoli-Salerno per un incidente tra Vietri sul Mare e Cava di Tirreni in direzione di Napoli. Sempre in A3, nella stessa direzione, proseguono i lavori tra il bivio per Avellino e l'uscita di Salerno. Inevitabile la formazione di code. Ancora sulla A3 si procede a rilento tra le uscite di Napoli Centro via Ferraris e il bivio per l'Autosole verso Salerno. A Napoli i maggiori disagi interessano la tangenziale con code tra Capo di Chino e Capo di Monte in direzione Pozzuoli. Questa notte, per consentire il passaggio di un trasporto eccezionale sulla A3 Napoli-Salerno, tra le 21 e le 2 resterà chiuso il tratto tra le uscite di San Giovanni Zona Industriale e Napoli Stazione verso Napoli. Per questo aggiornamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il sole lascerà progressivamente spazio ad un aumento della nuvolosità che interesserà dapprima l'arco alpino e poi tutto il settentrione. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, accompagnati da grandinate, soprattutto tra il basso Piemonte, il Levante Ligure, l'Emilia e il Trentino Alto Adige. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali, mentre si intensificheranno sulle pianure del Veneto e dell'Emilia-Romagna, dove potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro la giornata si aprirà con cieli sereni o qualche velatura. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali che interesseranno anche le aree pedemontane, localmente le pianure di Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere le coste delle Marche. Tra la sera e la notte è previsto un generale miglioramento, anche se residue e precipitazioni potranno ancora interessare la bassa Toscana e il nord delle Marche. Sulla Sardegna il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, soprattutto nelle zone interne, dove si svilupperanno piovaschi e temporali, in particolare sul versante orientale dell'isola. Anche qui i fenomeni tenderanno a esaurirsi in tarda serata. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con nuvolosità irregolare. Le prime precipitazioni già presenti tra la Sicilia, la Calabria tirrenica e le aree ioniche settentrionali. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà rapidamente su tutto il meridione, favorendo rovesci e temporali che potranno risultare intensi soprattutto sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia. In serata è atteso un generale miglioramento con qualche residuo e fenomeno limitato alle aree ioniche della Calabria, alle zone affacciate sullo stretto di Messina. Le temperature minime resteranno generalmente stabili con lievi aumenti lungo il basso Adriatico e sulla Calabria centrale e leggere diminuzioni tra il basso Lazio e l'alta Campania. Le massime subiranno un deciso calo sulle regioni settentrionali ad eccezione di Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre che su Basilicata, Calabria e Bassa Campania. La diminuzione sarà più contenuta su Sardegna e Toscana, al contrario si registreranno aumenti sulle pianure dell'Emilia Romagna, lungo le coste di Marche e Abruzzo e in modo più marcato sulla Sicilia e nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno prevalentemente nord-occidentali con rinforzi di maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. A nord e nelle aree interne del centro soffieranno deboli e variabili, mentre nelle zone interessate dai temporali sono attese raffiche anche forti. Per quanto riguarda i mari, risulteranno da mossi a molto mossi il mare, il canale di Sardegna, il mar di Corsica e il canale di Sicilia occidentale, con ulteriore aumento del moto ondoso a largo tra mar di Corsica e mare di Sardegna nel corso della giornata. Gli altri bacini saranno inizialmente poco mossi, ma dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sul Tirreno occidentale, sul mar Ligure e sullo Ionio. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Incendio in un palazzo ad Anversa, almeno 5 morti. Donald Trump avrebbe incassato oltre $1 miliardo grazie alle criptovalute. Alfredo Cospito resta al 41 bis, proseguono le indagini sul caso Bastoni. Oltre 100 segnalazioni per il presunto autore della strage di Roma. Addio a Victor Willis dei Village People. Chiusura con Jannik Sinner che vola al terzo turno di Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkeroever. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
2: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardo nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump.
0: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. Incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020, quando Bastoni aveva 21 anni.
0: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato, il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
2: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Macho Man e Goo West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
0: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Jannik Sinner continua la sua corsa a Wimbledon, il numero uno al mondo. Supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il pass per il terzo turno dello slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:00.

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, arrestati in Campania. Lutto a Camerota per le vittime del terremoto in Venezuela. Napoli, trovato un Kalashnikov dopo la sparatoria a Montesanto. Insulti sessisti e l'assessore regionale Fiorella Zabatta. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, secondo gli investigatori il comando che il 16 ottobre ha collocato un ordigno davanti all'abitazione del conduttore di Reporta era partito dall'Irpinia ed era pronto a fuggire all'estero tra Spagna, Austria e Francia. Quattro le persone arrestate: Pellegrino Davino, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Antonio Passarillo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha auspicato che indagini portino presto anche all'individuazione dei mandanti. Dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra arrivano critiche alla RAI per la mancata tutela legale del giornalista. Profondo cordoglio a Camerota nel Salernitano per le 5 vittime originarie della frazione di Licusati morte nel terremoto che ha colpito il Venezuela. L'amministrazione comunale ha espresso vicinanza ai familiari di Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo, del piccolo Emmanuel Garofalo e di Luis Aguilar. La famiglia viveva da anni alla Guaira, una delle aree maggiormente colpite dal sisma. Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta due sere fa a Napoli tra Montesanto e quartieri spagnoli. Durante i controlli straordinari della polizia è stato trovato un Kalashnikov nascosto sotto un'auto parcheggiata. Gli investigatori stanno verificando se si tratti della stessa arma impugnata da un giovane ripreso mentre seminava il panico in piazzetta Montesanto. Tre persone sono state accompagnate in questura e ascoltate nell'ambito dell'inchiesta. Non si placano le polemiche dopo gli insulti sessisti rivolti sui social a Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania, finita nel mirino per aver espresso la propria contrarietà al disegno di legge sulla caccia. Sono ancora arrabbiata, ha dichiarato, soprattutto pensando alle tante donne che ogni giorno subiscono attacchi volgari e vengono lasciate sole davanti agli odiatori del web. L'assessora ha parlato di attacchi vigliacchi riconducibili, a suo dire, alla lobby dei cacciatori. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il sole lascerà progressivamente spazio ad un aumento della nuvolosità che interesserà dapprima l'arco alpino e poi tutto il settentrione. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, accompagnati da grandinate, soprattutto tra il basso Piemonte, il Levante Ligure, l'Emilia e il Trentino Alto Adige. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali, mentre si intensificheranno sulle pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, dove potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro la giornata si aprirà con cieli sereni o qualche velatura. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali che interesseranno anche le aree pedemontane, localmente le pianure di Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere le coste delle Marche. Tra la sera e la notte è previsto un generale miglioramento, anche se residue e precipitazioni potranno ancora interessare la bassa Toscana e il nord delle Marche. Sulla Sardegna il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, soprattutto nelle zone interne, dove si svilupperanno piovaschi e temporali, in particolare sul versante orientale dell'isola. Anche qui i fenomeni tenderanno a esaurirsi in tarda serata. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con nuvolosità irregolare. Le prime precipitazioni già presenti tra la Sicilia, la Calabria tirrenica e le aree ioniche settentrionali. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà rapidamente su tutto il meridione, favorendo rovesci e temporali che potranno risultare intensi soprattutto sull'Appennino calabro-lucano e sui rilievi della Sicilia. In serata è atteso un generale miglioramento con qualche residuo e fenomeno limitato alle aree ioniche della Calabria, alle zone affacciate sullo stretto di Messina. Le temperature minime resteranno generalmente stabili con lievi aumenti lungo il basso Adriatico e sulla Calabria centrale e leggere diminuzioni tra il basso Lazio e l'alta Campania. Le massime subiranno un deciso calo sulle regioni settentrionali ad eccezione di Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre che su Basilicata, Calabria e Bassa Campania. La diminuzione sarà più contenuta su Sardegna e Toscana, al contrario si registreranno aumenti sulle pianure dell'Emilia Romagna, lungo le coste di Marche e Abruzzo e in modo più marcato sulla Sicilia e nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno prevalentemente nord-occidentali con rinforzi di maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. A nord e nelle aree interne del centro soffieranno deboli e variabili, mentre nelle zone interessate dai temporali sono attese raffiche anche forti. Per quanto riguarda i mari, risulteranno da mossi a molto mossi il mare, il canale di Sardegna, il mar di Corsica e il canale di Sicilia occidentale, con ulteriore aumento del moto ondoso a largo tra mar di Corsica e mare di Sardegna nel corso della giornata. Gli altri bacini saranno inizialmente poco mossi, ma dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sul Tirreno occidentale, sul mar Ligure e sullo Ionio. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Incendio in un palazzo ad Anversa, almeno 5 morti. Donald Trump avrebbe incassato oltre $1 miliardo grazie alle criptovalute. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Proseguono le indagini sul caso Bastoni. Oltre 100 segnalazioni per il presunto autore della strage di Roma. Addio a Victor Willis dei Village People. Chiusura con Jannik Sinner che vola al terzo turno di Wimbledon. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia ad Anversa in Belgio, dove un violento incendio è scoppiato in un condominio di 10 piani nel quartiere di Linkeroever. Almeno 5 persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite. Una densa colonna di fumo si è alzata dall'ottavo piano dell'edificio abitato da oltre 200 persone. Drammatiche le immagini diffuse sui social che mostrano un uomo salvarsi calandosi dal balcone attraverso la finestra di un appartamento vicino per sfuggire alle fiamme.
2: Le attività di Donald Trump nel settore delle criptovalute avrebbero fruttato al presidente americano oltre $1 miliardo nel solo 2025, lo rivela il Wall Street Journal, che cita la dichiarazione patrimoniale depositata presso l'Office of Government Ethics. I maggiori introiti deriverebbero dalle meme coin lanciate poco prima del suo insediamento e dalla vendita di token della società World Liberty Financial, controllata dalla famiglia Trump.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. Alfredo Cospito resta al 41 bis. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il ricorso della difesa contro il rinnovo del regime di carcere duro disposto dal Ministero della Giustizia per altri 2 anni. L'anarchico detenuto nel carcere di Sassari è sottoposto al 41 bis dal 2022.
2: Nuovo capitolo nell'inchiesta che coinvolge il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, indagato dalla Procura di Milano per prostituzione minorile. La giovane, che all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ha dichiarato agli inquirenti di non essersi mai prostituita e di non aver ricevuto denaro dal calciatore. Incontro tra i due risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio del 2020. Quando Bastoni aveva 21 anni.
1: Sono oltre 100 le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine dopo la diffusione della fotografia del presunto autore del triplice omicidio di Casalotti a Roma. Il ricercato è il 43enne bengalese Shahadat Hossein, sospettato di aver ucciso una coppia di connazionali e la loro bambina di 8 anni. Le segnalazioni sono giunte attraverso telefonate, messaggi WhatsApp, SMS e alla sala operativa della polizia.
2: Voltiamo pagina. Il mondo della musica piange Victor Willis, storico frontman e tra i fondatori dei Village People. L'artista si è spento dopo una breve ma aggressiva malattia. Nato a Dallas nel 1951, fu coautore di alcuni dei più grandi successi del gruppo, tra cui YMCA, Macho Man e Go West. Dopo aver lasciato la band nel 1980, era tornato sul palco con i Village People nel 2017.
1: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. Yannick Sinner continua la sua corsa a Wimbledon. Il numero 1 al mondo supera in 3-7 il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4 e conquista il passa per il terzo turno dello slam londinese. Il prossimo avversario dell'azzurro sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:02.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera e bentrovati. In diminuzione il traffico vista l'ora su strade ed autostrade della regione. Restano code solo a Napoli sulla tangenziale tra Secondigliano e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sulla 3 Napoli-Salerno lavori in direzione di Napoli tra il bivio per Avellino e Salerno. Inevitabile la formazione di code. Dalle 23 alle 6 di domani chiusa per lavori la diramazione Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli. Lavori di notte anche sulla tangenziale. Dalle 23 alle 6 chiusura del tratto tra le uscite Camaldoli e zona ospedaliera verso Capodichino e direzione Pozzuoli tra Capodichino e Capodimonte. Inoltre questa notte per consentire il passaggio di un trasporto con carico eccezionale sulla 3 Napoli-Salerno tra le 21 e le 2 di notte resterà chiuso il tratto tra le uscite di San Giovanni, zona industriale e Napoli Stazione. Verso Napoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il sole lascerà progressivamente spazio ad un aumento della nuvolosità che interesserà dapprima l'arco alpino e poi tutto il settentrione. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, accompagnati da grandinate, soprattutto tra il basso Piemonte, Levante Ligure, l'Emilia e il Trentino Alto Adige. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali, mentre si intensificheranno sulle pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, dove potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro la giornata si aprirà con cieli sereni o qualche velatura. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali che interesseranno anche le aree pedemontane, localmente le pianure di Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere le coste delle Marche. Tra la sera e la notte è previsto un generale miglioramento, anche se residue e precipitazioni potranno ancora interessare la bassa Toscana e il nord delle Marche. Sulla Sardegna il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, soprattutto nelle zone interne, dove si svilupperanno piovaschi e temporali, in particolare sul versante orientale dell'isola. Anche qui i fenomeni tenderanno a esaurirsi in tarda serata. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con nuvolosità irregolare. Le prime precipitazioni già presenti tra la Sicilia, la Calabria tirrenica e le aree ioniche settentrionali. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà rapidamente su tutto il meridione, favorendo rovesci e temporali che potranno risultare intensi soprattutto sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia. In serata è atteso un generale miglioramento con qualche residuo e fenomeno limitato alle aree ioniche della Calabria, alle zone affacciate sullo stretto di Messina. Le temperature minime resteranno generalmente stabili con lievi aumenti lungo il basso Adriatico e sulla Calabria centrale e leggere diminuzioni tra il basso Lazio e l'alta Campania. Le massime subiranno un deciso calo sulle regioni settentrionali ad eccezione di Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre che su Basilicata, Calabria e Bassa Campania. La diminuzione sarà più contenuta su Sardegna e Toscana, al contrario si registreranno aumenti sulle pianure dell'Emilia Romagna, lungo le coste di Marche e Abruzzo e in modo più marcato sulla Sicilia e nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno prevalentemente nord-occidentali con rinforzi di maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. A nord e nelle aree interne del centro soffieranno deboli e variabili, mentre nelle zone interessate dai temporali sono attese raffiche anche forti. Per quanto riguarda i mari, risulteranno da mossi a molto mossi il mare, il canale di Sardegna, il mar di Corsica e il canale di Sicilia occidentale, con ulteriore aumento del moto ondoso a largo tra mar di Corsica e mare di Sardegna nel corso della giornata. Gli altri bacini saranno inizialmente poco mossi, ma dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sul Tirreno occidentale, sul mar Ligure e sullo Ionio. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, arrestati in Campania. Lutto a Camerota per le vittime del terremoto in Venezuela. Napoli, trovato un Kalashnikov dopo la sparatoria a Montesanto. Insulti sessisti all'assessore regionale Fiorella Zabatta. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Svolta nelle indagini sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, secondo gli investigatori il comando che il 16 ottobre ha collocato un ordigno davanti all'abitazione del conduttore di Reporta era partito dall'Irpinia ed era pronto a fuggire all'estero tra Spagna, Austria e Francia. Quattro le persone arrestate: Pellegrino Davino, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Antonio Passariello. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha auspicato che le indagini portino presto anche all'individuazione dei mandanti. Al Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra arrivano critiche alla RAI per la mancata tutela legale del giornalista. Profondo cordoglio a Camerota nel Salernitano per le 5 vittime originarie della frazione di Licusati morte nel terremoto che ha colpito il Venezuela. L'amministrazione comunale ha espresso vicinanza ai familiari di Gennaro Garofalo, Luis Gerardo Garofalo, Giovanna Garofalo, il piccolo Emmanuel Garofalo e di Luis Aguilar. La famiglia viveva da anni alla Guaira, una delle aree maggiormente colpite dal sisma. Proseguono le indagini sulla sparatoria avvenuta due sere fa a Napoli tra Montesanto e quartieri spagnoli. Durante i controlli straordinari della polizia è stato trovato un Kalashnikov nascosto sotto un'auto parcheggiata. Gli investigatori stanno verificando se si tratti della stessa arma impugnata da un giovane ripreso mentre seminava il panico in piazzetta Montesanto. Tre persone sono state accompagnate in questura e ascoltate nell'ambito dell'inchiesta. Non si placano le polemiche dopo gli insulti sessisti rivolti sui social a Fiorella Zabatta, assessore alla protezione civile della regione Campania, finita nel mirino per aver espresso la propria contrarietà al disegno di legge sulla caccia. Sono ancora arrabbiata, ha dichiarato, soprattutto pensando alle tante donne che ogni giorno subiscono attacchi volgari e vengono lasciate sole davanti agli odiatori del web. L'assessora ha parlato di attacchi vigliacchi riconducibili, a suo dire, alla lobby dei cacciatori. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21.

Hit Crazy, la striscia rock di Prima Radio Digital. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16 e in replica alle 21.

0: alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord il sole lascerà progressivamente spazio ad un aumento della nuvolosità che interesserà dapprima l'arco alpino e poi tutto il settentrione. Nel corso della giornata si svilupperanno rovesci e temporali diffusi, spesso di forte intensità, accompagnati da grandinate, soprattutto tra il basso Piemonte, il Levante Ligure, l'Emilia e il Trentino Alto Adige. Dal tardo pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi sulle regioni nord-occidentali, mentre si intensificheranno sulle pianure del Veneto e dell'Emilia-Romagna, dove potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro la giornata si aprirà con cieli sereni o qualche velatura. Dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità lungo la dorsale appenninica con rovesci e temporali che interesseranno anche le aree pedemontane, localmente le pianure di Toscana, Umbria e Lazio, fino a raggiungere le coste delle Marche. Tra la sera e la notte è previsto un generale miglioramento, anche se residue precipitazioni potranno ancora interessare la bassa Toscana e il nord delle Marche. Sulla Sardegna il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, soprattutto nelle zone interne, dove si svilupperanno piovaschi e temporali, in particolare sul versante orientale dell'isola. Anche qui i fenomeni tenderanno a esaurirsi in tarda serata. Al sud e in Sicilia la giornata inizierà con nuvolosità irregolare. Le prime precipitazioni già presenti tra la Sicilia, la Calabria tirrenica e le aree ioniche settentrionali. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà rapidamente su tutto il meridione, favorendo rovesci e temporali che potranno risultare intensi soprattutto sull'Appennino Calabro-Lucano e sui rilievi della Sicilia. In serata è atteso un generale miglioramento con qualche residuo e fenomeno limitato alle aree ioniche della Calabria, alle zone affacciate sullo stretto di Messina. Le temperature minime resteranno generalmente stabili con lievi aumenti lungo il basso Adriatico e sulla Calabria centrale e leggere diminuzioni tra il basso Lazio e l'alta Campania. Le massime subiranno un deciso calo sulle regioni settentrionali ad eccezione di Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre che su Basilicata, Calabria e Bassa Campania. La diminuzione sarà più contenuta su Sardegna e Toscana, al contrario si registreranno aumenti sulle pianure dell'Emilia Romagna, lungo le coste di Marche e Abruzzo e in modo più marcato sulla Sicilia e nelle aree interne tra Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno prevalentemente nord-occidentali con rinforzi di maestrale sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale. A nord e nelle aree interne del centro soffieranno deboli e variabili, mentre nelle zone interessate dai temporali sono attese raffiche anche forti. Per quanto riguarda i mari, risulteranno da mossi a molto mossi il mare, il canale di Sardegna, il mar di Corsica e il canale di Sicilia occidentale, con ulteriore aumento del moto ondoso a largo tra mar di Corsica e mare di Sardegna nel corso della giornata. Gli altri bacini saranno inizialmente poco mossi, ma dalla sera è previsto un aumento del moto ondoso sul Tirreno occidentale, sul mar Ligure e sullo Ionio. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Stai ascoltando Prima Radio Digital. Prima Radio Digital.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: Dai, Genietto, vieni fuori. Mi resta ancora un desiderio. Mi devi sistemare la radio. È sempre disturbata. E il suono poi... Vogliamo parlare del suono?
1: Il genio! Oggi c'è CreaDub, il suono della tua radio preferita con una perfezione incredibile. CreaDub copre il 70% del territorio e l'80% della popolazione in campagna e oltre. Immergiti nella perfezione del suono. Cercaci e ascoltaci sul DAB.
2: Anche Prima Radio è in DAB su CreaDub.

0: È l'una e due minuti.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.